0: vacchino, vecchio vacchino.
1: La radio con i numeri giusti, 70, 80, 90, è Radio Latina.

0: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: No, è mio! Papà, guarda!
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
10: Le canzoni che ami degli anni 70.

0: un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
1: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
0: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
1: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
0: DeGregoris.com.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
7: Super offerte: bistecche di lombo di suino 4,99 euro al chilo, cosce di pollo 3,99 euro al chilo, fino al 23 agosto.
6: Italcarni.
7: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
8: No, è mio! È papà, guarda!
9: Guarda questo video, fa troppo ridere.
10: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
11: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
12: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
13: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
14: Sono le 6:02.

0: Fiordaliso ci ha riportato al 1984 con la splendida Non voglio mica la luna, il suo più grande successo, canzone indimenticabile, un grande classico degli anni 80 che non poteva mancare su Radio Latina.
1: Radio Latina,

0: migliori successi degli anni Ottanta li puoi ascoltare ogni giorno su Radio Latina, e tra questi ci sono i classici intramontabili di Michael Jackson, come questo Thriller dall'omonimo album capolavoro del 1982.
1: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
2: A Latina, in via Isonzo, c'è Materia e Colori. Rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina, 0773 266000.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su Litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Mamma! Io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Auto Europa, nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
10: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina. Radio Latina.
11: 1981.

0: ricordi viaggiano sulle ali della grande musica del passato a Radio Latina. Avete appena ascoltato un bel Latina Mix con alcune hit indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia dividile!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 31 agosto. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Vieni alla concessionaria Igar, via Piave 93 a Latina.
5: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
6: Andiamo in vacanza! E le valigie?
7: Da Keypoint.post. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
6: E al ritorno?
7: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
6: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.post. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
8: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
9: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
10: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it. Il meteo vi è offerto da Global Tel.
11: Un saluto agli amici di Radio Latina da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo in miglioramento sul Lazio per la giornata di sabato. Infatti non mancheranno delle schiarite, ma transiterà ancora qualche annuvolamento con qualche fenomeno possibile nelle zone interne. Contesto climatico caldo ed estivo con temperature massime fino ai 32-33 gradi. Ventilazione che a tratti soffierà ancora sostenuta con mare fino a mosso. Per quanto riguarda poi la giornata di domenica, sole ovunque protagonista con solo nubi innocue di passaggio. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
10: Perché girare tanto? Entra da Global Tel. In un unico centro potrai scegliere con i nostri consulenti tutte le soluzioni offerte TIM, Vodafone e Iliad. In corso Matteotti 149 a Latina e sui social, resta

0: This is the time to remember, questo è il tempo di ricordare, così cantava Billy Joel. E se si tratta di ricordare la musica indimenticabile del passato, beh, questa è sicuramente la radio giusta per farlo, Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: Su Radio Latina ogni giorno potete rivivere il meglio della musica del passato tra ricordi, emozioni e un pizzico di nostalgia. Abbiamo ascoltato dal 1986 l'Europe, questa rock band svedese che in quell'anno raggiunse la grande popolarità mondiale grazie all'album The Final Countdown, che oltre alla canzone omonima conteneva anche questa splendida rock ballad intitolata Carrie.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse il famoso filosofo di Rocca Cannuccia, la provola fumigata è buona, ma la provola fumigata Manzi è una delizia, eppure di più. Provola fumigata Manzi e non sai che te magni, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, a Frosinone.
5: Torna a Cisterna di Latina
6: sabato 22, il tradizionale Palio dell'Anello.
5: Lungo il corso della Repubblica si svolgerà la storica manifestazione della Patria dei Butteri. Cavalli e cavalieri di vari comuni si sfideranno in una gara che animerà fino a sera il centro cittadino. Il Palio dell'Anello è organizzato nell'ambito della rassegna Cisterna Estate 2026 dal Comune di Cisterna di Latina con il contributo del Consiglio regionale del Lazio.
6: Tutte le info sul sito web e sulla pagina Facebook del Comune di Cisterna di Latina.
7: Sono le 7 in punto.

0: Abbiamo ascoltato Paul Young che cantava l'amore e la fede delle persone comuni in uno dei suoi più grandi successi, era Love of the Common People, un grande classico numero uno in Italia nel 1984.
1: Radio Latina.

0: Abbiamo ascoltato un altro grande classico degli anni 80, Eyes Without a Face di Billy Idol su Radio Latina, e questa canzone è la dimostrazione che la bella musica non tramonta mai.
1: Devi tinteggiare casa?
2: Materia e colori.
1: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
2: Materia e colori.
1: Materiale edile?
2: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
1: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
3: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edi Lappia, da 50 anni, è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edi Lappia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
4: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
5: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'H.it.
6: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
7: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAM 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
4: Sabato 29 agosto a Sezze c'è la Notte Magica.
8: Ma no, c'è la Notte delle Hit.
4: E c'è anche la Notte dello Sport, la Notte del Ballo, la Notte dei Bambini.
8: E la Notte Blues, e dalla notte all'alba.
4: A Sezze, sabato 29 agosto, c'è la Notte Bianca.
8: Dalle 20 a Notte Fonda, le strade del centro storico ospiteranno spettacoli, musica dal vivo, stand gastronomici e tanto altro.
4: Sabato 29 a Sezze, si sogna ad occhi aperti.
9: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
10: Buongiorno a tutti, ben trovati da Roberta Sottoriva. La cronaca in primo piano: ha coltellato la sorella al culmine di una lite, accusato di tentato omicidio un 33enne di Santi Cosma e Damiano. La vittima, di un anno più giovane, è stata raggiunta da un fendente inferto con un coltello da cucina. L'episodio si è verificato nell'abitazione in cui i due convivono. La donna è stata trasportata all'ospedale di Formia in codice rosso, ma non in pericolo di vita, mentre l'uomo è stato arrestato dai carabinieri di Santi Cosma e Damiano e della compagnia di Formia. È stato arrestato in flagranza di ferita per maltrattamenti un 21enne di Latina. Il provvedimento eseguito dalla polizia è stato disposto dal giudice del Tribunale di Latina su richiesta della procura, che ha fatto scattare nei confronti del giovane il codice rosso. È ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti nei confronti dell'ex compagna, anche con minacce di morte nei confronti di lei e di alcuni suoi familiari. Gli elementi raccolti dalla squadra mobile nel corso delle indagini hanno confermato confermato la gravità dei fatti, il giovane è stato rintracciato nella sua abitazione e portato nel carcere di Latina. Alta tecnologia per gli interventi di neurochirurgia all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove è arrivato un sistema avanzato per microscopia digitale dal valore di €500.000 con il sostegno di Fondazione Roma. L'apparecchiatura proietta l'area da operare direttamente su un grande schermo presente in sala operatoria ad altissima definizione, aumentando il grado di accuratezza e sicurezza degli interventi, soprattutto ad alta complessità, ridotti anche i tempi chirurgici. Prosegue il duro botta e risposta tra Comune e Latina Calcio per l'assegnazione in gestione dello stadio Francioni e del campo ex Fulgor Cavi, ora intitolato a Gino Bondioli. Dopo l'intervento dell'assessore allo sport Andrea Chiarato, la dura replica del Latina, la strada legale è già tracciata, dice il presidente Antonio Terracciano, se non si troverà un accordo l'azione vedrebbe coinvolta l'intera amministrazione. Nuova replica dell'assessore Chiarato, che rivendica la scelta politica di procedere con la gara europea e afferma qualunque interferenza nel lavoro degli uffici durante la pubblicazione del bando non può essere in alcun caso accettata. Lo stadio, come è noto, al momento con la concessione ponte è affidato all'Atletico Pontinia. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
9: Questa è Radio Latina.
11: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di esposizione di alimenti senza glutine. Vieni alla Farmacia Fontana, troverai tutto quello che ti serve. Consegne a domicilio. Farmacia Fontana è a Latina, in via Emanuele Filiberto 55, di fronte INPS. Telefono 0773 48 47 52.
12: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
13: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90, non stop mix.

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina. Abbiamo appena finito di ascoltare una bella carrellata di successi in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90. Oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
3: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
4: Generale Garibaldi, in quanti sarete stasera?
5: Saremo in 1000!
4: Allora ci incontriamo a Teano.
5: Vostra Maestà, sarebbe meglio a Carano.
6: Agriturismo La Piana dell'Erica.
7: Zona Carano ad Aprilia.
8: Per una cerimonia
4: che resterà nella storia.
9: Più freschi del fresco?
10: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
11: Super offerte! Tranci di pesce spada 15,90 euro al chilo. Cuori di merluzzo 9,90 euro al chilo. Fino al 31 agosto.
10: Super freddo! A Latina, via Isonzo 221.
12: L'associazione Sbandieratori Ducato Caetani Città di Sermoneta, con il patrocinio della Regione Lazio, Provincia di Latina e Comune di Sermoneta, presenta la 10ª edizione del Festival Internazionale Sermoneta in Folklore e celebra anche i 30 anni degli Sbandieratori Ducato Caetani. Dal 18 al 23 agosto, gruppi dal Paraguay, Messico, Taiwan, Ecuador e Italia porteranno musica, danze e tradizioni nel cuore di Sermoneta. Il 19, appuntamento speciale a Nettuno. Tutti gli altri spettacoli li aspettano nel centro storico di Sermoneta. Con ingresso gratuito. Sermoneta in folklore. Emozioni da tutto il mondo.
13: Jerry Calà per Seat prima.
14: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
13: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
14: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
13: Sì, Jerry.
14: Doppia libidine!
13: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
14: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
13: Finisco io. Offerta valida fino al 31 agosto. Scopri di più su seatitalia.it.
14: Libidine coi fiocchi!
15: Vieni alla concessionaria Igar, via Piave 93 a Latina.
16: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina.

Se siete in vena di ricordi, state ascoltando la radio giusta, Radio Latina, perché qui passa solo il meglio della musica del passato. Dagli anni Ottanta abbiamo rispolverato questa hit dance di Shannon, era Let the Music Play. Radio.

0: migliori successi degli anni 80 li trovi qui su Radio Latina. Ogni giorno puoi ascoltare il meglio di quel decennio e non solo. Canzoni indimenticabili come questa era Baby Jane, il grande successo del 1983 firmato Rod Stewart.
1: Radio Latina.

0: A Latina, in via Isonzo, c'è Materia e Colori. Rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273. A Latina, 0773 26 60 00.
1: L'Associazione Sbandieratori Ducato Caetani Città di Sermoneta, con il patrocinio della Regione Lazio, Provincia di Latina e Comune di Sermoneta, presenta la 10ª edizione del Festival Internazionale Sermoneta in Folklore e celebra anche i 30 anni degli Sbandieratori Ducato Caetani. Dal 18 al 23 agosto, gruppi dal Paraguay, Messico, Taiwan, Ecuador e Italia porteranno musica, danze e tradizioni nel cuore di Sermoneta. Il 19, appuntamento speciale a Nettuno. Tutti gli altri spettacoli li aspettano nel centro storico di Sermoneta, con ingresso gratuito. Sermoneta in Folklore, emozioni da tutto il mondo.
2: Sono le 8 in punto. Le canzoni che ami degli

0: Solo grandi successi per ricordare con la musica i migliori anni della nostra vita, una bella esperienza da vivere ogni giorno ascoltando Radio Latina. Questi erano i Double con il loro più grande successo, The Captain of a Heart, che ci ha riportato al 1986.
1: Radio Latina.

0: solo grandi successi da riscoprire ogni giorno insieme a noi, come questo di Lionel Richie, era Dancing on the Ceiling.
1: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
2: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
1: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
2: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: De Gregoris.
3: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
4: Ristorante Pizzeria Braceria Egidio vi propone ottimi piatti di carne e pesce alla brace, l'inimitabile panino pizza e pizzeria con forno a legna.
5: Da Egidio troverete, oltre ad un'accogliente sala banchetti, anche un parco immerso nel verde.
6: Valentina e Daniele del ristorante Egidio vi aspettano con il servizio Drive. Scegli tra i suoi mega panini con hamburger di carne nazionale e non solo, patatine, bibite, e ritira comodamente seduto in macchina.
5: Ristorante Pizzeria Egidio, in via Pontina chilometro 80, a Latina.
7: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
8: Anche quest'anno torna uno degli eventi più belli della provincia di Latina, Norma Beer Fest. Sabato 22 e domenica 23 agosto, lungo la via del Corso di Norma, tanta buona musica, birre artigianali e street food. Ogni sera nel centro del paese si esibiranno tre gruppi musicali per cantare e ballare in allegria. Nella fantastica cornice del paese di Norma, il 22 e 23 agosto, Norma Beer Fest.
9: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
10: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
11: Buongiorno a tutti, ben trovati da Roberta Sottoriva. Ha coltellato la sorella al culmine di una lite, accusato di tentato omicidio un 33enne di Santi Cosma e Damiano. I fatti ieri, quando la vittima, di 2 anni più giovane dell'aggressore, è stata raggiunta da un fendente inferto con un coltello da cucina. L'episodio si è verificato nell'abitazione in cui entrambi vivono insieme con i genitori, nella frazione di Grunuovo. Sono state le grida d'aiuto della vittima a far scattare l'allarme. Arme sul posto, in breve tempo sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri. La donna è stata trasportata all'ospedale Dono Svizzero di Formia in codice rosso e qui si trova ancora ricoverata, fortunatamente non in pericolo di vita. Il fratello, Damiano Lungo, è stato arrestato dai carabinieri, che stanno svolgendo gli accertamenti per comprendere l'esatta dinamica e le motivazioni di quanto accaduto. Paura ieri a Sacramento, la frequentatissima spiaggia di Sabaudia, dove zio e nipote, per recuperare un pallone in mare, sono stati trascinati dalla corrente. È stato l'adulto, vedendo il nipote in difficoltà, a tentare di raggiungerlo e riportarlo a riva, trovandosi però a sua volta risucchiato. Sono entrambi salvi grazie alla prontezza di alcuni bagnanti che sono riusciti a metterli in salvo. La vicenda ripropone con forza il problema della mancanza di sicurezza causata dall'assenza del servizio di salvamento sulle spiagge libere del comune di Sabaudia e non solo. E a proposito di spiagge, dopo il triste ritrovamento ieri del cucciolo di delfino morto, trascinato a riva e rimasto spiaggiato sulla battigia a Foce Verde sul lungomare di Latina, si attende la sua rimozione. La presenza della carcassa del mammifero, che aveva ancora il cordone ombelicale attaccato, era stata segnalata ieri mattina, ma ieri sera era ancora nello stesso posto. Cambiamo argomento: è stato riparato ed è tornato in funzione il dissalatore di Ventotene messo fuori uso da un fulmine nella serata di lunedì, quando una breve ma intensa tempesta si è abbattuta sull'isola. Ne sono seguite ore di criticità, per fronteggiare le quali, nel pieno della stagione turistica, che è stata peraltro particolarmente felice quest'anno, il comune, in accordo con la prefettura e con il gestore, ha autorizzato l'uso delle scorte idriche. Sul posto sono poi intervenuti tecnici di Acqua Latina per la riparazione del guasto. Sezze Legge Umberto Eco è in programma da questo pomeriggio al Museo Archeologico e per 24 ore consecutive la lettura integrale del nome della rosa. Saranno oltre 100 cittadini di ogni età ad alternarsi per commemorare i 10 anni dalla scomparsa dello scrittore e letterato. L'iniziativa dell'associazione Le Colonne di Sezze, diretta da Giancarlo Loffarelli.
12: In tutte queste nostre iniziative la volontà è quella di un grosso coinvolgimento popolare. Qui abbiamo i più piccoli, sono in due che hanno 8 anni, la persona più anziana ne ha 85, c'è anche qualcuno che magari fa teatro, insomma ha a che fare con la lettura, con l'interpretazione, ma molte persone semplicemente così si sono offerte. Infatti è stata un'adesione spontanea, noi abbiamo diffuso sui social, sul sito web della nostra associazione, l'invito, chi voleva poteva offrirsi come lettore. Puntavamo a 100, giusto per fare cifra tonda, siamo arrivati a 108.
11: È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
10: Questa è Radio Latina.
13: Farmaci a casa? Non è più un problema. Chiama la Farmacia Fontana e ti consegneremo i farmaci e tutto ciò che ti serve gratuitamente. Passiamo anche dal tuo medico a ritirare le ricette. La Farmacia Fontana è in via Emanuele Filiberto 63 di fronte INPS a Latina. 0773 48 47 52.
14: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
15: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina.
16: Radio Latina.
17: 1975.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
4: Dentro la città, fuori dal mondo.
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio. Vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
6: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
7: Degli anni 70, 80 e 90.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop. Abbiamo appena ascoltato Luca Carboni con uno dei suoi primi successi, era Fragole Buone Buone.
1: Radio Latina.

0: Ci sono delle canzoni che non si dimenticano, sono lì sempre presenti tra i nostri ricordi musicali più belli, come questa Abacab, successo del 1981 dei Genesis.
1: Radio Latina,

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Dem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Tonno Riumare all'olio di oliva, 7 confezioni da 80 grammi a soli 6,99 euro.
2: Sognerai qui da noi, nei supermercati Dem.
1: Dem, ogni giorno il meglio.
3: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
4: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Auto Europa, nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
8: Sabato 29 agosto a Sezze c'è la notte magica.
9: Ma no, c'è la notte delle hit.
8: E c'è anche la notte dello sport, la notte del ballo, la notte dei bambini.
9: E la notte blues, e dalla notte all'alba.
8: A Sezze, sabato 29 agosto, c'è la notte bianca.
9: Dalle 20 a notte fonda, le strade del centro storico ospiteranno spettacoli, musica dal vivo, stand gastronomici e tanto altro.
8: Sabato 29 a Sezze, si sogna ad occhi aperti.
10: Sono le 9:01.

0: Abbiamo ascoltato Glenn Frey con The Heat Is On dalla colonna sonora del film Beverly Hills Cop del 1984.
1: Radio Latina. Radio Latina.
2: We like the music. We like the

0: Abbiamo ascoltato Sade, la quale nel 1984 diventò la stella del nuovo pop britannico. Tra i dischi più belli di quell'anno c'è sicuramente il suo album d'esordio Diamond Life, dal quale furono estratti diversi singoli memorabili, tra cui questo Smooth Operator.
1: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
2: Da dove entra tutta quest'aria?
3: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
2: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
3: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
2: Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale. Logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13. Online Keypoint Latina.
4: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
5: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'h.it.
6: Ristorante Pizzeria Braceria Egidio vi propone ottimi piatti di carne e pesce alla brace, l'inimitabile panino pizza e pizzeria con forno a legna.
7: Da Egidio troverete, oltre ad un'accogliente sala banchetti, anche un parco immerso nel verde.
8: Valentina e Daniele del ristorante Egidio vi aspettano con il servizio Drive. Scegli tra i suoi mega panini con hamburger di carne nazionale e non solo, patatine, bibite e ritira comodamente seduto in macchina.
7: Ristorante Pizzeria Egidio, in via Pontina chilometro 80 a Latina.
9: Torna a Cisterna di Latina
10: sabato 22, il tradizionale Palio dell'Anello.
9: Lungo il corso della Repubblica si svolgerà la storica manifestazione della Patria dei Butteri. Cavalli e cavalieri di vari comuni si sfideranno in una gara che animerà fino a sera il centro cittadino. Il Palio dell'Anello è organizzato nell'ambito della rassegna Cisterna Estate 2026 dal comune di Cisterna di Latina con il contributo del Consiglio regionale del Lazio.
10: Tutte le info sul sito web e sulla pagina Facebook del comune di Cisterna di Latina.
11: Jerry Calà per Seat prima.
12: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
11: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
12: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
11: Sì, Jerry.
12: Doppia libidine!
11: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
12: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
11: Finisco io. Offerta valida fino al 31 agosto. Scopri di più su seatitalia.it.
12: Libidine coi fiocchi!
13: Vieni alla concessionaria Igar, via Piave 93 a Latina.
14: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
15: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda, su Radio Latina.
16: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. Ha coltellato la sorella al culmine di una lite, accusato di tentato omicidio un 33enne di Santi Cosma e Damiano. Damiano Lungo è stato arrestato ieri dai carabinieri dopo i fatti accaduti nell'abitazione in cui i due vivono con i genitori nella frazione di Grunuovo. Sono state le grida di aiuto della giovane vittima a far scattare l'allarme sul posto. In breve tempo sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri. La donna è stata trasportata all'ospedale d'uno svizzero di Formia. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Paura ieri a Sacramento, la frequentatissima spiaggia di Sabaudia, dove zio e nipote, per recuperare un pallone in mare, sono stati trascinati dalla corrente. È stato l'adulto, un cinquantenne, vedendo il nipote tredicenne in difficoltà a tentare di raggiungerlo per riportarlo a riva, trovandosi a sua volta risucchiato. Sono entrambi salvi grazie alla prontezza di alcuni bagnanti. La vicenda ripropone con forza il problema della mancanza di sicurezza causata dall'assenza del servizio di salvamento sulle spiagge libere. È stato riparato ed è tornato in funzione il dissalatore di Ventotene, messo fuori uso da un fulmine nella serata di lunedì, quando c'è stata una breve ma intensa ondata di maltempo. Ne sono seguite ore di criticità, per fronteggiare le quali, nel pieno della stagione turistica, che quest'anno è stata particolarmente felice, il sindaco Carmine Caputo, in accordo con la prefettura e con il gestore, ha autorizzato l'uso delle scorte idriche presenti sull'isola. Sul posto sono intervenuti poi tecnici di Acqua Latina per la riparazione del guasto, che è andata a buon fine. Oggi pomeriggio a Cisterna c'è il Palio dell'Anello, già allestita la pista in sabbia lunga 200 metri lungo Corso della Repubblica nel cuore della città. 30 i cavalieri che si sfideranno in rappresentanza dei comuni di Artena, Cisterna, Cori, Lariano, Norma, Segni, Sermoneta e Sezze. La tradizionale gara consiste nell'infilare con un pungolo piccoli anelli mentre si è al galoppo, combinando velocità e precisione per vincere l'ambito stendardo quest'anno realizzato dalla pittrice Eleonora Contucci Menossi. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
15: Questa è Radio Latina.
17: Ad agosto conta su di noi. La farmacia Fontana è sempre aperta. Farmaci, integratori, consulenza e servizi diagnostici come elettrocardiogramma e analisi. Consegne gratuite a domicilio. Farmacia Fontana, a Latina, via Filiberto 55, di fronte INPS. 0773 48 47 52.
18: Sei su Radio Latina.
15: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. E come disse il mago indovino? Indovina un po' che cos'è quella cosa bianca come la neve e morbida come la neve appena caduta? È la burrata Manzi, che ti si scioglie in bocca e ti lascia un sapore delicato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. L'ingegnente la fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, Frosinone.
6: Per gli impianti di areazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'areazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aeraulici e condizionamento.
7: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Anche quest'anno torna uno degli eventi più belli della provincia di Latina, Norma Beer Fest. Sabato 22 e domenica 23 agosto, lungo la via del Corso di Norma, tanta buona musica, birre artigianali e street food. Ogni sera nel centro del paese si esibiranno tre gruppi musicali per cantare e ballare in allegria. Nella fantastica cornice del paese di Norma il 22 e 23 agosto, Norma Beer Fest.
5: Il meteo vi è offerto da Global Tel.
11: Un saluto agli amici di Radio Latina da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
12: Tempo in miglioramento sul Lazio per la giornata di sabato. Infatti non mancheranno delle schiarite, ma transiterà ancora qualche annuvolamento con qualche fenomeno possibile nelle zone interne. Contesto climatico caldo ed estivo con temperature massime fino ai 32-33 gradi. Ventilazione che a tratti soffierà ancora sostenuta con mare fino a mosso. Per quanto riguarda poi la giornata di domenica, sole ovunque protagonista con solo nubi innocue di passaggio. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
5: Perché girare tanto? Entra da Global Tel. In un unico centro potrai scegliere con i nostri consulenti tutte le soluzioni offerte TIM, Vodafone e Iliad. In corso Matteotti 149 a Latina e sui social, restate connessi!

0: This is the right time era Lisa Stansfield. La canzone fa parte dei grandi successi di un'annata favolosa, il 1989. Un ricordo tira l'altro su Radio Latina con il meglio della musica del passato non stop.
1: Radio Latina.

0: Alcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
1: Super offerte. Bistecche di lombo di suino 4,99 euro al chilo. Cosce di pollo 3,99 euro al chilo. Fino al 23 agosto.
0: Italcarni.
1: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
0: Più freschi del fresco?
2: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
1: Super offerte! Tranci di pesce spada 15,90 euro al chilo. Cuori di merluzzo 9,90 euro al chilo. Fino al 31 agosto.
2: Super freddo! A Latina, via Isonzo 221.
3: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'h.it.
4: Sabato 29 agosto a Sezze c'è la notte magica.
5: Ma no, c'è la notte delle hit.
4: E c'è anche la notte dello sport, la notte del ballo, la notte dei bambini.
5: E la notte blues, e dalla notte all'alba.
4: A Sezze, sabato 29 agosto, c'è la notte bianca.
5: Dalle 20 a notte fonda, le strade del centro storico ospiteranno spettacoli, musica dal vivo, stand gastronomici e tanto altro.
4: Sabato 29 a Sezze, si sogna ad occhi aperti.
0: Sono le 10 e un minuto.
6: Le canzoni che ami degli anni

0: grandi successi del passato li puoi ascoltare ogni giorno qui su Radio Latina. Questa l'abbiamo selezionata tra il meglio degli anni 80, era la splendida You Can't Get What You Want, successo del 1984 di Joe Jackson.
1: Radio Latina.

0: siamo lasciati trasportare dall'allegria contagiosa dei Gypsy Kings, che abbiamo ascoltato con il loro grande successo Jobby Jobba.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martupello. Un giorno mio cugino di terzo grado Cartesio mi ha detto: mangia i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni e vedrai che non li lascerai più. Oh, c'aveva ragione, c'aveva ragione, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
3: Devi tinteggiare casa?
4: Materia e colori.
3: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
4: Materia e colori.
3: Materiale edile?
4: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
3: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
5: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
6: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
7: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAM 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
8: Anche quest'anno torna uno degli eventi più belli della provincia di Latina, Norma Beer Fest. Sabato 22 e domenica 23 agosto, lungo la via del Corso di Norma, tanta buona musica, birre artigianali e street food. Ogni sera nel centro del paese si esibiranno tre gruppi musicali per cantare e ballare in allegria. Nella fantastica cornice del paese di Norma il 22 e 23 agosto, Norma Beer Fest.
9: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
10: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
11: Buongiorno a tutti, ben trovati da Roberta Sottoriva. Ha coltellato la sorella al culmine di una lite accaduta nell'abitazione in cui entrambi vivono insieme con i genitori a Santi Cosma e Damiano. È stato arrestato un uomo di 33 anni, Damiano Lungo. I carabinieri lo accusano di tentato omicidio. Le indagini per accertare l'esatta dinamica di quanto accaduto e le motivazioni sono ancora in corso. Erano state le grida d'aiuto della vittima a far scattare l'allarme sul posto. In breve tempo sono arrivati i sanitari del 118, i militari. La donna è stata poi trasportata all'ospedale Dono Svizzero di Formia. Non è in pericolo di vita. Paura ieri a Sacramento, la frequentatissima spiaggia di Sabaudia, dove zio e nipote, per recuperare un pallone in mare, sono stati trascinati dalla corrente. È stato l'adulto, un cinquantenne, vedendo il nipote tredicenne in difficoltà a tentare di raggiungerlo per riportarlo a riva, trovandosi a sua volta risucchiato Sono entrambi salvi grazie alla prontezza di alcuni bagnanti. La vicenda ripropone con forza il problema della mancanza di sicurezza causata dall'assenza del servizio di salvamento sulle spiagge libere. Parliamo anche di scoperte nel Tirreno. A circa 35 km dalla costa del Lazio, sul fondale si innalza un rilievo dalla forma quasi circolare e dalla sommità piatta, che non è un vulcano ma una montagna sottomarina, così la raccontano gli scienziati. Si chiama Flavia Seamount, finora poco conosciuto, oggi ricostruito nel dettaglio grazie a una nuova indagine geofisica. La sua sommità si trova a circa 500 metri sotto il livello del mare. L'immagine raccontata dagli scienziati del Centro Nazionale di Ricerche dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Ispra e Università di Bologna, che lo hanno studiato, è quella di un paesaggio sottomarino costruito da processi diversi che si sono succeduti nel corso del tempo. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Geoscience e rappresenta la prima caratterizzazione geofisica integrata del Flavia Seamount. Delitti e indagini al Circeo. Questa sera in piazza Lanzuisi alle 21.30 una serata speciale che vedrà protagonisti lo scrittore, chimico e divulgatore scientifico Marco Malvaldi, autore dei Delitti del Barlume, divenuto anche una fortunata serie TV, e il generale dei Carabinieri Sergio Schiavone, comandante del RIS di Roma. Sarà la giornalista Ebe Pierini a condurre la serata, durante la quale si cercherà di rispondere alla domanda: che cosa succede quando la penna di un celebre giallista incontra la lente di ingrandimento di chi le tracce le cerca ogni giorno sul campo. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
10: Questa è Radio Latina.
2: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di esposizione di alimenti senza glutine. Vieni alla Farmacia Fontana, troverai tutto quello che ti serve. Consegne a domicilio. Farmacia Fontana è a Latina, in via Emanuele Filiberto 55, di fronte INPS. Telefono 0773 48 47 52.
12: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
10: Sei su Radio Latina.
13: E ora, 4 dischi 70-80-90, non stop mix.

0: appena concluso un altro favoloso Latina Mix con il suo carico di ricordi in sequenza continua, così come la musica mixata dai nostri DJ.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
3: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Auto Europa, nelle sedi di Latina e San Giorgio Liri, Frosinone.
7: Anche quest'anno torna uno degli eventi più belli della provincia di Latina, Norma Beer Fest. Sabato 22 e domenica 23 agosto, lungo la via del Corso di Norma, tanta buona musica, birre artigianali e street food. Ogni sera nel centro del paese si esibiranno tre gruppi musicali per cantare e ballare in allegria. Nella fantastica cornice del paese di Norma il 22 e 23 agosto, Norma Beer Fest.
8: Jerry Calà per Seat, prima...
9: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 31 agosto. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi!
10: Vieni alla concessionaria Igar, via Piave 93 a Latina.
11: La radio con i numeri giusti, 70

0: La grande musica del passato si riascolta sempre con piacere e qui su Radio Latina ogni giorno vi proponiamo un'ampia selezione di successi. Abbiamo ascoltato i Beach Boys con Kokomo.
1: Radio Latina,

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
2: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
3: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
4: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
5: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. concessionariafiori.it.
6: Torna a Cisterna di Latina
7: sabato 22, il tradizionale Palio dell'Anello.
6: Lungo il Corso della Repubblica si svolgerà la storica manifestazione della Patria dei Butteri. Cavalli e cavalieri di vari comuni si sfideranno in una gara che animerà fino a sera il centro cittadino. Il Palio dell'Anello è organizzato nell'ambito della rassegna Cisterna Estate 2026 dal Comune di Cisterna di Latina con il contributo del Consiglio regionale del Lazio.
7: Tutte le info sul sito web e sulla pagina Facebook del Comune di Cisterna di Latina.
8: Sono le 11:01.

0: Tra le meteore degli anni 80 possiamo annoverare anche i Canton, i quali nel 1985 si inserirono nel filone italo disco con questa canzone Please Don't Stay.
1: Radio Latina.

0: Questa è Radio Latina per vivere oggi il meglio della musica di ieri con canzoni indimenticabili. È stato un grande protagonista degli anni Ottanta, Vasco Rossi, decennio nel quale ha pubblicato diversi album, tra questi c'era anche lo splendido C'è chi dice no.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, Frosinone.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
4: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edi Lappia, da 50 anni, è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passioni e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edi Lappia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
5: Dem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Olio extravergine di oliva De Carolis, bottiglia da un litro a soli 3,99 euro.
6: Sognerai qui da noi, nei supermercati Dem.
5: Dem, ogni giorno il meglio.
7: L'associazione Sbandieratori Ducato Caetani Città di Sermoneta, con il patrocinio della Regione Lazio, Provincia di Latina e Comune di Sermoneta, presenta la 10ª edizione del Festival Internazionale Sermoneta in Folklore e celebra anche i 30 anni degli Sbandieratori Ducato Caetani. Dal 18 al 23 agosto, gruppi dal Paraguay, Messico, Taiwan, Ecuador e Italia porteranno musica, danze e tradizioni nel cuore di Sermoneta. Il 19, appuntamento speciale a Nettuno. Tutti gli altri spettacoli li aspettano nel centro storico di Sermoneta. Con ingresso gratuito. Sermoneta in folklore. Emozioni da tutto il mondo.
8: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene? Basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
9: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
10: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. Proseguono le indagini dei carabinieri per chiarire le cause e la dinamica del tentato omicidio di una donna da parte del fratello, che è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Il giovane, un 33enne di Santi Cosma e Damiano, secondo una prima ricostruzione al culmine di una lite con la sorella avvenuta all'interno dell'abitazione di Santi Cosma e Damiano, che condividono con i genitori, avrebbe afferrato un coltello da cucina e l'avrebbe colpita. Soccorsa e ricoverata al Dono svizzero, la donna non è in pericolo di vita, mentre per il fratello è scattata la misura cautelare disposta dalla Procura della Repubblica di Castino. L'uomo si trova ora in attesa dell'interrogatorio di convalida. Resta in carcere il 36enne algerino arrestato nei giorni scorsi sul lungomare di Latina con l'accusa di rapina impropria. Durante l'interrogatorio l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere e la giudice Laura Morselli, di fronte alla gravità dei fatti, ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti reati contro il patrimonio, era stato sorpreso mentre con un complice, che al momento non è stato rintracciato, rovistava in un'auto in sosta dopo averla danneggiata infrangendo un finestrino. Per guadagnarsi la fuga aveva aggredito i due ragazzi che li avevano colti sul fatto, ferendone uno. Per la prima volta al di fuori di un film o di una fiction, Stefano De Sando, storica voce italiana di Robert De Niro, ha doppiato in esclusiva l'attore americano a Sabaudia Incontra, la rassegna promossa dal comune e moderata dal vice direttore del TG La 7 Andrea Pancani. De Sando ha prestato la voce per il duro intervento pronunciato da De Niro a New York a metà giugno del 2026 durante il concerto protesta Rise Up Sing Out. In quell'occasione l'attore ha criticato duramente il presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump. Alla serata, ieri sera, hanno partecipato, oltre a Di Sando, Grazia Di Maggio, Alan Friedman e Massimiliano Lenzi. Lo sport, il calcio, riparte oggi il campionato di Serie C, ma il Latina scenderà in campo per la sua prima stagionale domani, domenica 23 agosto alle 18 contro il Pineto, l'esordio dei nerazzurri nello stadio di casa contro gli abruzzesi, mentre infuria la polemica sulla gestione del Francioni tra la società sportiva e l'amministrazione comunale. Il Latina quest'anno per la prima volta si trova a giocare nel girone B della Serie C. È tutto, la prossima edizione fra meno di un'ora.
9: Questa è Radio Latina.
11: Farmaci a casa? Non è più un problema. Chiama la Farmacia Fontana e ti consegneremo i farmaci e tutto ciò che ti serve gratuitamente. Passiamo anche dal tuo medico a ritirare le ricette. La Farmacia Fontana è in via Emanuele Filiberto 63 di fronte INPS a Latina. 0773 48 47 52.
12: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
9: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: una canzone tira l'altra. Questo è il bello di Latina Mix, dove anche i ricordi sono in sequenza continua, proprio come i successi intramontabili mixati dai nostri DJ.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Dunque, provate ad immaginare un bel piatto di bucatini con una ricotta qualsiasi. Adesso invece provate ad immaginare un piatto di bucatini con la ricotta Manzi. Sentite? Avete sentito che sono più buoni? Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
4: Da dove entra tutta quest'aria?
5: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte Garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
4: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
5: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
6: Andiamo in vacanza! E le valigie?
7: Da Keypoint.poste. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
6: E al ritorno?
7: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
6: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.poste. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
8: Mamma, io mi annoio!
9: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
10: Dentro la città,
9: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
8: Mamma, io sono già in macchina!
9: Info e biglietti su luneurpark.it.
11: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'h.it.
12: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line e tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
13: Sabato 29 agosto a Sezze c'è la notte magica.
14: Ma no, c'è la notte delle hit.
13: E c'è anche la notte dello sport, la notte del ballo, la notte dei bambini.
14: E la notte blues, e dalla notte all'alba.
13: A Sezze, sabato 29 agosto, c'è la notte bianca.
14: Dalle 20 a notte fonda, le strade del centro storico ospiteranno spettacoli, musica dal vivo, stand gastronomici e tanto altro.
13: Sabato 29 a Sezze, si sogna ad occhi aperti.
15: Il meteo vi è offerto da Global Tel.
16: Un saluto agli amici di Radio Latina da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
17: Tempo in miglioramento sul Lazio per la giornata di sabato. Infatti non mancheranno delle schiarite, ma transiterà ancora qualche annuvolamento con qualche fenomeno possibile nelle zone interne. Contesto climatico caldo ed estivo con temperature massime fino ai 32-33 gradi. Ventilazione che a tratti soffierà ancora sostenuta con mare fino a mosso. Per quanto riguarda poi la giornata di domenica, sole ovunque protagonista con solo nuvi innocue di passaggio. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
15: Perché girare tanto? Entra da Global Tel. In un unico centro potrai scegliere con i nostri consulenti tutte le soluzioni offerte TIM, Vodafone e Iliad. In corso Matteotti 149 a Latina e sui social, restate connessi con Global.

0: Abbiamo ascoltato Rick Astley, cantante inglese molto popolare nella seconda metà degli anni 80, con una delle sue famose hit, era Whenever You Need Somebody.
1: Radio Latina.

Tra i capolavori musicali pubblicati negli anni 80, come non ricordare Moonlight Shadow, canzone scritta dal musicista britannico Mike Oldfield. Questa è stata veramente una delle canzoni più belle del 1983. Radio

0: solo grandi hit in rotazione non stop su Radio Latina. Ogni giorno vi proponiamo il meglio della musica degli anni passati. Abbiamo ascoltato Stacey Lettiso con Jump to the Beat.
1: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
2: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
3: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
4: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
5: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
6: Torna a Cisterna di Latina
7: sabato 22, il tradizionale Palio dell'Anello.
6: Lungo il corso della Repubblica si svolgerà la storica manifestazione della Patria dei Butteri. Cavalli e cavalieri di vari comuni si sfideranno in una gara che animerà fino a sera il centro cittadino. Il Palio dell'Anello è organizzato nell'ambito della rassegna Cisterna Estate 2026 dal comune di Cisterna di Latina con il contributo del Consiglio regionale del Lazio.
7: Tutte le info sul sito web e sulla pagina Facebook del comune di Cisterna di Latina.
8: Sono le 12:02.
9: Le canzoni che ami degli anni

0: più grandi successi del passato li puoi ascoltare ogni giorno qui su Radio Latina. Questa l'abbiamo selezionata tra il meglio degli anni 80, era Forget Me Nots di Patrice Rushen.
1: Radio Latina, Radio Latina.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, Frosinone.
2: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina 0773 26600.
3: Il buon cibo e la natura si sposano a La Piana dell'Erica.
4: Luogo ideale per banchetti, cerimonie, eventi, cene speciali e serate romantiche. Ambientazione esterna con piscina.
3: Agriturismo La Piana dell'Erica.
4: Via Retarola 1, zona Carano ad Aprilia.
5: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio. Vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
6: L'associazione Sbandieratori Ducato Caetani Città di Sermoneta, con il patrocinio della Regione Lazio, Provincia di Latina e Comune di Sermoneta, presenta la decima edizione del Festival Internazionale Sermoneta in Folklore e celebra anche i 30 anni degli Sbandieratori Ducato Caetani. Dal 18 al 23 agosto, gruppi dal Paraguay, Messico, Taiwan, Ecuador e Italia porteranno musica, danze e tradizioni nel cuore di Sermoneta. Il 19, appuntamento speciale a Nettuno. Tutti gli altri spettacoli li aspettano nel centro storico di Sermoneta, con ingresso gratuito. Sermoneta in Folklore. Emozioni da tutto il mondo.
7: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare. Oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene? Basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
8: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
9: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. C'è stata una violenta aggressione questa mattina nel centro di Aprilia, dove un quarantenne del posto sarebbe stato colpito alla testa con un sanpietrino. L'uomo, dopo l'allarme, è stato soccorso e trasferito in codice rosso, in pericolo di vita, in ospedale. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri intervenuti, i fatti sarebbero avvenuti in Piazza della Repubblica intorno alle 9, al culmine di un litigio. Indagano i militari del reparto territoriale di Aprilia e gli agenti della polizia locale, che hanno interdetto il tratto di strada per eseguire i rilievi. Resta in carcere il 36enne algerino arrestato nei giorni scorsi con l'accusa di rapina impropria sul lungomare di Latina. Durante l'interrogatorio l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere e la giudice Laura Morselli, di fronte alla gravità dei fatti, ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti reati contro il patrimonio, era stato sorpreso mentre con un complice, che al momento non è stato ancora rintracciato, rovistava in un'auto in sosta dopo averne danneggiato il finestrino per guadagnarsi la fuga. Aveva aggredito due ragazzi che li avevano sorpresi, ferendone uno. Cambiamo argomento a Sezze. Dopo l'esperienza della lettura integrale della Divina Commedia, l'iniziativa dedicata agli articoli della Costituzione arriva dal pomeriggio di oggi alle 17.30 nel Museo Archeologico la maratona per la lettura integrale del Nome della Rosa di Umberto Eco, a 10 anni di distanza dalla scomparsa dell'autore e a 46 dalla pubblicazione del romanzo storico. Ci vorranno più di 24 ore e 108 lettori che si sono iscritti all'iniziativa, che ha già ricevuto fra l'altro l'approvazione della fondazione intitolata Eco, come ci ha raccontato il direttore artistico dell'Associazione Culturale Le Colonne di Sezze, che ha promosso l'iniziativa, Giancarlo Loffarelli.
10: Abbiamo anche avuto un bel riconoscimento, ci è arrivata una mail di Stefano Eco, il figlio di Umberto Eco, che è il presidente della fondazione, che ci ha fatto i complimenti per questa iniziativa. Noi ci auguriamo semplicemente che ci sia la più ampia partecipazione e che alcune persone abbiano avuto lo stimolo per rileggere tutto in parte questo romanzo e magari incuriosirsi ad altre cose di Eco, eccetera. Beh, insomma, già questo per noi è un grandissimo risultato.
9: Stasera in piazza Sabaudia il concerto di Alexia, per l'appuntamento alle 21 il sindaco Alberto Mosca ha emesso un'ordinanza che stabilisce misure temporanee a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana. Dalle 19 di oggi fino a 1 di notte in piazza del comune sarà vietata la vendita, ma anche la somministrazione, l'asporto, il trasporto di bevande e alimenti in contenitori di vetro o lattine. È vietato anche consumare superalcolici in piazza del Comune, piazza Circe, largo Giulio Cesare, lungo il corso di Sabaudia. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
8: Questa è Radio Latina.
11: Ad agosto conta su di noi. La farmacia Fontana è sempre aperta. Farmaci, integratori, consulenza e servizi diagnostici come elettrocardiogramma e analisi. Consegne gratuite a domicilio. Farmacia Fontana, a Latina, via Filiberto 55 di fronte INPS. 0773 48 47 52.
8: Tutto il meglio della musica 70 80 90. È solo qui. Sei su Radio.

0: che musica su Radio Latina, solo grandi hit del passato, anche in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
3: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'h.it.
4: Ristorante Pizzeria Braceria Egidio vi propone ottimi piatti di carne e pesce alla brace, l'inimitabile panino pizza e pizzeria con forno a legna.
5: Da Egidio troverete, oltre ad un'accogliente sala banchetti, anche un parco immerso nel verde.
6: Valentina e Daniele del Ristorante Egidio vi aspettano con il servizio Drive. Scegli tra i suoi mega panini con hamburger di carne nazionale e non solo, patatine, bibite e ritira comodamente seduto in macchina.
5: Ristorante Pizzeria Egidio, in via Pontina, chilometro 80, a Latina.
7: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
8: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
9: Anche quest'anno torna uno degli eventi più belli della provincia di Latina, Norma Beer Fest. Sabato 22 e domenica 23 agosto, lungo la via del Corso di Norma, tanta buona musica, birre artigianali e street food. Ogni sera nel centro del paese si esibiranno tre gruppi musicali per cantare e ballare in allegria. Nella fantastica cornice del paese di Norma il 22 e 23 agosto,

0: grande musica del passato si riascolta sempre con piacere e su Radio Latina passa il meglio. Se siete in vena di ricordi, state ascoltando la radio giusta. Questa era Dolly Parton con 9 to 5.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale, logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13, online Keypoint Latina.
2: Per gli impianti di areazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'areazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aeraulici e condizionamento.
3: Più freschi del fresco? Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
4: Super offerte!

0: pesce spada 15,90 al chilo, cuori di merluzzo 9,90 al chilo, fino al 31 agosto.
1: Super freddo! A Latina, via Isonzo 221.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Auto Europa, nelle sedi di Latina e San Giorgio Liri, Frosinone.
5: Torna a Cisterna di Latina
6: sabato 22, il tradizionale Palio dell'Anello.
5: Lungo il corso della Repubblica si svolgerà la storica manifestazione della Patria dei Butteri. Cavalli e cavalieri di vari comuni si sfideranno in una gara che animerà fino a sera il centro cittadino. Il Palio dell'Anello è organizzato nell'ambito della rassegna Cisterna Estate 2026 dal comune di Cisterna di Latina con il contributo del Consiglio regionale del Lazio.
6: Tutte le info sul sito web e sulla pagina Facebook del comune di Cisterna di Latina.
7: Sono le 13 in punto.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata, a

0: Questo era George Benson, raffinato chitarrista dotato di uno straordinario talento vocale e qualità messi in bella evidenza in questa canzone Give Me the Night, il suo grande successo del 1980.
1: Generale Garibaldi, in quanti sarete stasera?
2: Saremo in 1000!
1: Allora ci incontriamo a Teano!
2: Vostra Maestà, sarebbe meglio a Carano!
3: Agriturismo La Piana dell'Erica.
4: Zona Carano ad Aprilia.
5: Per una cerimonia!
1: Che resterà nella storia!
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
8: Dentro la città, fuori dal mondo!
7: Posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
6: Mamma, io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: DEM Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Pasta garofalo, confezione da un chilo, a soli 1,39 euro.
10: Sognerai qui da noi, nei supermercati DEM.
9: DEM, ogni giorno il meglio.
11: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio. Vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
12: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line e tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
13: Sabato 29 agosto a Sezze c'è la notte magica.
14: Ma no, c'è la notte delle hit.
13: E c'è anche la notte dello sport, la notte del ballo, la notte dei bambini.
14: E la notte blues, e dalla notte all'alba.
13: A Sezze, sabato 29 agosto, c'è la notte bianca.
14: Dalle 20 a notte fonda, le strade del centro storico ospiteranno spettacoli, musica dal vivo, stand gastronomici e tanto altro.
13: Sabato 29 a Sezze, si sogna ad occhi aperti.
15: Ben ritrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Sono due le persone rimaste ferite dopo il crollo del tetto di una palazzina a Perugia avvenuto questa mattina. A darne notizia sono i vigili del fuoco. Il crollo ha coinvolto il quarto e ultimo piano dello stabile, provocando danni alla struttura. È stato aperto un fascicolo civile per valutare le responsabilità genitoriali della madre e del padre di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni deceduta a Palermo dopo aver contratto la difterite. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, nel quartiere Zen dove risiede la famiglia ci sarebbe una credenza popolare secondo cui i bambini a seguito delle vaccinazioni diventano autistici, per questo si rifiutano categoricamente di effettuare la vaccinazione obbligatoria ai propri figli. La Russia ancora all'attacco dell'Ucraina, una serie di esplosioni hanno scosso Kiev intorno all'una di notte. Pochi minuti prima nella capitale ucraina era scattato l'allarme rosso, gli aerei hanno causato almeno 2 morti secondo quanto riferito dalle autorità locali. Anche l'Olanda si prepara a trasferire in Italia i cosiddetti dublinanti, i richiedenti asilo per i quali il nostro paese è considerato competente secondo le regole europee. Diventano così 7 i paesi che hanno annunciato o avviato procedure per riportare in Italia migranti arrivati nel nostro paese e poi trasferitisi in altri stati dell'Unione Europea. Temperature in calo al nord, ancora afa con caldo record al centro-sud, prigioniero della morsa dell'ondata africana. L'Italia è di fatto spaccata in due dal meteo, tra maltempo nel settentrione e picchi estremi resi insopportabili dall'umidità nel resto del paese. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Questa è Radio Latina.
4: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di esposizione di alimenti senza glutine. Vieni alla Farmacia Fontana, troverai tutto quello che ti serve. Consegne a domicilio. Farmacia Fontana è a Latina, in via Emanuele Filiberto 55, di fronte INPS. Telefono 0773 48 47 52.
5: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
16: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: con Latina Mix anche le emozioni e i ricordi sono in sequenza continua, proprio come le canzoni senza tempo, sempre protagoniste su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Chuck, motore, azione!
3: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Ital Carni, qualità e convenienza ogni giorno.
7: Super offerte: bistecche di lombo di suino 4,99 euro al chilo, cosce di pollo 3,99 euro al chilo, fino al 23 agosto.
6: Ital Carni,
7: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
8: Ristorante Pizzeria Braceria Egidio vi propone ottimi piatti di carne e pesce alla brace, l'inimitabile panino pizza e pizzeria con forno a legna.
9: Da Egidio troverete, oltre ad un'accogliente sala banchetti, anche un parco immerso nel verde.
10: Valentina e Daniele del ristorante Egidio vi aspettano con il servizio Drive. Scegli tra i suoi mega panini con hamburger di carne nazionale e non solo, patatine, bibite e ritira comodamente seduto in macchina.
9: Ristorante Pizzeria Egidio, in via Pontina, chilometro 80, a Latina.
11: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
12: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
13: Jerry Calà per Seat prima.
14: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
13: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
14: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
13: Sì, Jerry.
14: Doppia libidine!
13: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
14: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
13: Finisco io. Offerta valida fino al 31 agosto. Scopri di più su seatitalia.it.
14: Libidine coi fiocchi!
15: Vieni alla concessionaria Icar, via Piave 93 a Latina.
16: Il meteo vi è offerto da Global Tel.
17: Bentrovati da Nikos, che ho detto di Trabi Meteo agli amici di Radio Latina.
18: Torna l'anticiclone nelle prossime ore sulle nostre regioni italiane, anche il Lazio quindi vivrà una giornata di domani, domenica all'insegna del cielo sereno dappertutto. Sarà una giornata di domenica contraddistinta dal sole, non solo sulle aree interne montuose ma anche per il mare, condizioni assolate con vento debole e terreno calmo o quasi. Il caldo però tornerà a farsi sentire perché le temperature saranno in lieve aumento, massime sulle zone interne fino a 33-34 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
19: Perché girare tanto? Entra da Global Tel. In un unico centro potrai scegliere con i nostri consulenti tutte le soluzioni offerte TIM, Vodafone, Iliad. In corso Matteotti 149 a Latina e sui social.

0: State ascoltando Radio Latina, tra ricordi e nostalgia, in compagnia ogni giorno dei grandi successi del passato. Questi erano gli Spargo, gruppo disco olandese che ci faceva ballare nel 1980 con You and Me.
1: Radio Latina.

0: Questi erano i Roxette dal 1988 con Listen to Your Heart.
1: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
2: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
1: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
2: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: De Gregoris.
3: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al

0: mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantre 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
1: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. concessionariafiori.it.
2: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'h.it.
3: L'associazione Sbandieratori Ducato Caetani Città di Sermoneta, con il patrocinio della Regione Lazio, Provincia di Latina e Comune di Sermoneta, presenta la decima edizione del Festival Internazionale Sermoneta in Folklore e celebra anche i 30 anni degli Sbandieratori Ducato Caetani. Dal 18 al 23 agosto, gruppi dal Paraguay, Messico, Taiwan, Ecuador e Italia porteranno musica, danze e tradizioni nel cuore di Sermoneta. Il 19, appuntamento speciale a Nettuno. Tutti gli altri spettacoli li aspettano nel centro storico di Sermoneta, con ingresso gratuito. Sermoneta in Folklore, emozioni da tutto il mondo.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 31 agosto. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: Vieni alla concessionaria IGAR, via Piave 93 a Latina.
7: Sono le 14 e un minuto.
2: Le canzoni che ami degli anni

0: Abbiamo ascoltato un altro grande classico degli anni 80, Everybody Wants to Rule the World dei Tears for Fears, e questa canzone è la dimostrazione che la bella musica non tramonta mai.
1: Radio Latina, Radio Latina.

0: davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Auto Europa, nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
3: Devi tinteggiare casa?
4: Materia e colori.
3: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
4: Materia e colori.
3: Materiale edile?
4: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
3: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
5: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edil Appia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edil Appia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
2: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
6: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
7: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina, sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
8: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
9: Anche quest'anno torna uno degli eventi più belli della provincia di Latina. Norma Beer Fest. Sabato 22 e domenica 23 agosto, lungo la via del Corso di Norma, tanta buona musica, birre artigianali e street food. Ogni sera nel centro del paese si esibiranno tre gruppi musicali per cantare e ballare in allegria. Nella fantastica cornice del paese di Norma il 22 e 23 agosto, Norma Beer Fest.
10: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Sono indagati per omicidio colposo i genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni deceduta a Palermo dopo aver contratto la difterite. La decisione è stata presa dalla procuratrice per i minorenni di Palermo dopo l'apertura di un fascicolo civile per valutare la responsabilità genitoriale della coppia che aveva deciso di non vaccinare la figlia. Un'esplosione ha dilaniato una palazzina di 4 piani a Perugia intorno alle 9 di questa mattina. Una parte del tetto dell'edificio sarebbe crollata. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e dei soccorritori. Il bilancio è di 2 feriti trasportati in ospedale in gravi condizioni. Non risultano dispersi. Una forte ondata di maltempo ha colpito duramente il nord e il centro Italia, causando frane, allagamenti e danni a edifici e infrastrutture. Nelle ultime ore si sono registrati oltre 1.200 interventi dei vigili del fuoco nelle zone interessate, in particolare in Toscana, Lombardia, Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna. Terminano le ferie e le vacanze. Questo fine settimana si assisterà al controesodo. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, da venerdì a domenica sulle strade e autostrade ci saranno oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. La Formula 1, Russell su Mercedes vince la sprint race in Olanda, secondo un ottimo Leclerc con la Ferrari, poi la McLaren del campione in carica Norris. Il leader del campionato Antonelli chiude quarto, settimo Hamilton, Gasly chiude la zona punti, alle 16 la pole. Per ora è tutto, a più tardi.
11: Questa è Radio Latina.
12: Farmaci a casa? Non è più un problema. Chiama la Farmacia Fontana e ti consegneremo i farmaci e tutto ciò che ti serve gratuitamente. Passiamo anche dal tuo medico a ritirare le ricette. La Farmacia Fontana è in via Emanuele Filiberto 63 di fronte INPS a Latina. 0773 48 47 52.
13: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
14: Sei su Radio Latina.
11: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: finisce qui questa bella ondata revival con il meglio della musica del passato in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Sono andato a trovare compare Froscia Secca. Ho visto il suo maiale con tre zampe. Dico, compà, come mai il maiale c'ha tre zampe? Mi ha detto, io vogliamo talmente bene che ce ne mangiamo un pezzo per porta. E invece noi le mozzarelle di bufala manzi ce le mangiamo in un boccone, per quando sono buone, fresche, leggere e delicate. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Andiamo in vacanza! E le valigie?
4: Da Keypoint.post. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
3: E al ritorno?
4: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
3: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.post. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
5: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
6: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina, sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
7: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
8: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. concessionariafiori.it.
9: L'associazione Sbandieratori Ducato Caetani Città di Sermoneta, con il patrocinio della Regione Lazio, Provincia di Latina e Comune di Sermoneta, presenta la 10ª edizione del Festival Internazionale Sermoneta in Folklore e celebra anche i 30 anni degli Sbandieratori Ducato Caetani. Dal 18 al 23 agosto, gruppi dal Paraguay, Messico, Taiwan, Ecuador e Italia porteranno musica, danze e tradizioni nel cuore di Sermoneta. Il 19, appuntamento speciale a Nettuno. Tutti gli altri spettacoli li aspettano nel centro storico di Sermoneta, con ingresso gratuito. Sermoneta in Folklore. Emozioni da tutto il mondo.
10: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio La.

Su Radio Latina puoi rivivere ogni giorno il meglio della musica di ieri con tante canzoni indimenticabili in rotazione continua, e se parliamo di canzoni indimenticabili questa non poteva mancare, era Express Yourself di Madonna.

0: meglio della musica del passato suona su Radio Latina, e se parliamo del meglio non poteva mancare questa canzone. Abbiamo ascoltato i Clash con Should I Stay or Should I Go, un grande classico degli anni 80.
1: Radio Latina.

0: Al 1988 abbiamo ascoltato i Prefab Sprout con Cars and Girls.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni

0: nella scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron, a Salto di Fondi in via Falascosa, 338 73 99 175.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, a Frosinone.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
5: Dentro la città, fuori dal mondo!
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'H.it.
7: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
8: Sabato 29 agosto a Sezze c'è la Notte Magica.
9: Ma no, c'è la Notte delle Hit.
8: E c'è anche la Notte dello Sport, la Notte del Ballo, la Notte dei Bambini.
9: E la Notte Blues, e dalla notte all'alba.
8: A Sezze, sabato 29 agosto, c'è la Notte Bianca.
9: Dalle 20 a Notte Fonda, le strade del centro storico ospiteranno spettacoli, musica dal vivo, stand gastronomici e tanto altro.
8: Sabato 29 a Sezze, si sogna ad occhi aperti.
10: Sono le 15:03.

0: Meglio della musica del passato lo trovi qui su Radio Latina, e questa non poteva mancare, Living on a Prayer, il successo dei Bon Jovi, un grande classico degli anni Ottanta.
1: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
2: Per gli impianti di areazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'areazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aeraulici e condizionamento.
3: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
4: Super offerte: bistecche di lombo di suino 4,99 euro al chilo, cosce di pollo 3,99 euro al chilo, fino al 23 agosto.
3: Italcarni,
4: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
5: Dem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre preparati a una convenienza XXL. Cozze Italia a solo 98 centesimi al chilo.
6: Sognerà.
5: Dem, ogni giorno il meglio.
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summerville!
7: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Auto Europa, nelle sedi di Latina e San Giorgio Liri, Frosinone.
10: Torna a Cisterna di Latina
11: sabato 22, il tradizionale Palio dell'Anello.
10: Lungo il corso della Repubblica si svolgerà la storica manifestazione della Patria dei Butteri. Cavalli e cavalieri di vari comuni si sfideranno in una gara che animerà fino a sera il centro cittadino. Il Palio dell'Anello è organizzato nell'ambito della rassegna Cisterna Estate 2026 dal comune di Cisterna di Latina con il contributo del Consiglio regionale del Lazio.
11: Tutte le info sul sito web e sulla pagina Facebook del comune di Cisterna di Latina.
12: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
13: Buon pomeriggio, bentrovati da Elisabetta De Falco. Incidente questa mattina su strada Sabotino a Latina. A causa di lavori è stato istituito un senso unico alternato regolamentato dal semaforo. Una persona su uno scooter ha superato tutte le auto ferme al semaforo e si è scontrato con il conducente di un'auto che usciva dal ponte della propria abitazione. Poco dopo l'impatto, sul posto è sopraggiunta un'ambulanza che ha soccorso i feriti e la polizia ha chiuso la strada per effettuare i rilievi da verificare la dinamica esatta del sinistro. C'è stata una violenta aggressione questa mattina nel centro di Aprilia, dove un quarantenne del posto sarebbe stato colpito alla testa con un San Pietrino. L'uomo, dopo l'allarme, è stato soccorso e trasferito in codice rosso e in pericolo di vita in ospedale. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri intervenuti, i fatti sarebbero avvenuti in Piazza della Repubblica, in piano centro, intorno alle 9, al culmine di un litigio. Indagano i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia e gli agenti della polizia locale, che hanno interdetto il tratto di strada per eseguire i rilievi. Svolta nella raccolta dei rifiuti a Pontina, dal 31 agosto partirà il porta a porta sull'intero territorio comunale e saranno rimossi definitivamente tutti i cassonetti stradali. Il nuovo servizio sarà organizzato in due ambiti, centro cittadino e area extraurbana. In questi giorni Trasco Pontinia sta completando la consegna dei mastelli a 682 utenze e delle tessere per l'accesso alle quattro isole ecologico informatizzate destinate ad altri 347 residenti. Prima dell'avvio del nuovo sistema, martedì sarà attivata anche un'isola ecologica itinerante in Piazza Kennedy per il conferimento di ingombranti, inerti, legno e rifiuti elettronici. Fino al 31 agosto i cittadini potranno rivolgersi al gazebo di Via della Libertà per ritirare i materiali e ricevere informazioni. Stasera in piazza Sabaudia il concerto di Alexia. Per l'appuntamento alle 21 il sindaco Alberto Mosca ha emesso un'ordinanza che stabilisce misure temporanee a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana dalle 19 fino all'1 di notte. In piazza del comune sarà vietata la vendita, ma anche la somministrazione, l'asporto e il trasporto di bevande e alimenti in contenitori di vetro o lattine. Vietato anche consumare superalcolici in piazza del comune, piazza Circe, largo Giulio Cesare e lungo il corso di Sabaudia. Sport in chiusura, la nuova stagione della Benacquista Assicurazione Latina Basket è iniziata anche attraverso il lavoro di Luca Franco, preparatore fisico della prima squadra, impegnato insieme allo staff tecnico nella prima fase della preparazione. Dopo le visite mediche e i primi test fisici, il lavoro sul parquet è entrato nel vivo. È lui stesso a spiegare il significato di questa prima fase. È importante, dice, che tra loro si crei quell'affiatamento e voglia di divertirsi insieme che permetterà di lavorare al meglio e superare le difficoltà che si incontreranno nel corso della stagione. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
12: Questa è Radio Latina.
6: Ad agosto conta su di noi. La farmacia Fontana è sempre aperta. Farmaci, integratori, consulenza e servizi diagnostici come elettrocardiogramma e analisi. Consegne gratuite a domicilio. Farmacia Fontana, a Latina, via Filiberto 55 di fronte IMPS. 0773 48 47 52.
12: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio.

0: Il meglio della musica del passato suona anche in formato Latina Mix per farvi gustare questi grandi successi indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori. Rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori. In via Isonzo 273. A Latina 0773 266000.
3: Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale, logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13, online Keypoint Latina.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Dem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Birra Peroni nastro azzurro, bottiglia da 62 centilitri a soli 99 centesimi.
8: Sognerai qui da noi, nei supermercati Dem.
7: Dem, ogni giorno il meglio.
9: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
10: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
11: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line e tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
12: Sabato 29 agosto a Sezze c'è la Notte Magica.
13: Ma no, c'è la Notte delle Hit.
12: E c'è anche la Notte dello Sport, la Notte del Ballo, la Notte dei Bambini.
13: E la Notte Blues, e dalla notte all'alba.
12: A Sezze, sabato 29 agosto, c'è la Notte Bianca.
13: Dalle 20 a notte fonda, le strade del centro storico ospiteranno spettacoli, musica dal vivo, stand gastronomici e tanto altro.
12: Sabato 29 a Sezze, si sogna ad occhi aperti.
14: Canzoni che ami degli anni 70, 80 e 90.

0: Climby and Fisher e la splendida Love Changes Everything, un altro bellissimo ricordo targato anni 80 su Radio Latina.
1: Amici amici, sono il vostro amico Marco Fello. Per stare bene mangio i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. Per stare in forma mangio i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. Per stare a così così non mangio i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. Allora è meglio stare bene e mangiare i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Ninche niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
3: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
2: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
3: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
2: DeGregoris.com.
4: Più freschi del fresco? Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
5: Super offerte! Tranci di pesce spada 15,90 € al chilo. Cuori di merluzzo 9,90 € al chilo. Fino al 31 agosto.
4: Super freddo! A Latina, via Isonzo 221.
6: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare.

0: Gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'H.it.
1: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
2: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
3: Sono le 16 e 2 minuti.
4: Le canzoni che ami degli anni

0: Abbiamo ascoltato un altro grande classico degli anni Ottanta, Stayed Night dei Chicago, e questa canzone è la dimostrazione che la bella musica non tramonta mai.
1: Radio Latina, Radio Latina.

0: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
1: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edilappia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edilappia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
2: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'h.it.
3: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
4: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
5: Torna a Cisterna di Latina
6: sabato 22 il tradizionale Palio dell'Anello.
5: Lungo il corso della Repubblica si svolgerà la storica manifestazione della Patria dei Butteri. Cavalli e cavalieri di vari comuni si sfideranno in una gara che animerà fino a sera il centro cittadino. Il Palio dell'Anello è organizzato nell'ambito della rassegna Cisterna Estate 2026 dal Comune di Cisterna di Latina con il contributo del Consiglio regionale del Lazio.
6: Tutte le info sul sito web e sulla pagina Facebook del Comune di Cisterna di Latina.
7: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
8: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
9: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 9.30 su via Sabotino, dove a causa di lavori è stato istituito un senso unico alternato regolamentato dal semaforo. Secondo una prima ricostruzione, un'auto che usciva da una proprietà privata per immettersi sulla strada è stata centrata da uno scooter che avrebbe superato la fila di macchine ferme al semaforo. Sul posto, per soccorrere lo scooterista, è intervenuta l'eliambulanza del 118 che ha trasferito l'uomo in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Sul posto, per ricostruire la dinamica del sinistro, la polizia locale che ha chiuso il tratto di strada interessato per gran parte della mattinata. C'è stata una violenta aggressione questa mattina nel centro di Aprilia, dove un quarantenne del posto sarebbe stato colpito alla testa con un San Pietrino. L'uomo, dopo l'allarme, è stato soccorso e trasferito in codice rosso e in pericolo di vita in ospedale. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri intervenuti, i fatti sarebbero avvenuti in Piazza della Repubblica, in piano centro, intorno alle 9, al culmine di un litigio. Indagano i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia e gli agenti della polizia locale, che hanno interdetto il tratto di strada per eseguire i rilievi. Una parte della carreggiata di via Foresta a Sezze ha ceduto, facendo emergere una cavità al di sotto della strada. Il comune ha già disposto le prime misure di sicurezza. Nel tratto interessato è stato istituito il senso unico alternato ed è stato vietato il transito ai veicoli con peso superiore alle 3,5 tonnellate. In questi giorni sono stati effettuati diversi sopralluoghi con tecnici, polizia locale e impresa incaricata, e sono state ripulite caditoie e cunette per favorire il deflusso delle acque. Dalla prossima settimana inizierà inizieranno i lavori di messa in sicurezza. Prima sarà bonificata l'area sottostante, oggi coperta dalla vegetazione, per verificare l'effettiva estensione della cavità. Successivamente il comune prevede la realizzazione di una parete di contenimento e gli interventi necessari per consolidare il versante. Gran finale domani, domenica 23 agosto, per la 10ª edizione di Sermoneta in Folklore. Dopo una settimana di spettacoli e tradizioni dal mondo, il festival si conclude al Belvedere con una serata a ingresso gratuito. Alle 20.30 le delegazioni partiranno da fuori porta per raggiungere il Belvedere, dove alle 21 inizierà lo spettacolo conclusivo. Sul palco i gruppi provenienti da Ecuador, Messico, Paraguay e Taiwan, insieme agli sbandieratori Ducato Caetani, che proprio quest'anno festeggiano i 30 anni di attività. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
8: Questa è Radio Latina.
10: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di esposizione di alimenti senza glutine. Vieni alla Farmacia Fontana, troverai tutto quello che ti serve. Consegne a domicilio. Farmacia Fontana è a Latina, in via Emanuele Filiberto 55, di fronte INPS. Telefono 0773 48 47 52.
11: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
8: Sei su Radio Latina.
12: E ora, 4 dischi 70-80-90, non stop mix.

0: Abbiamo chiuso in bellezza questo Latina Mix. I nostri successi in sequenza continua torneranno a suonare più tardi su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, Frosinone.
4: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'H.it.
5: Anche quest'anno torna uno degli eventi più belli della provincia di Latina, Norma Beer Fest. Sabato 22 e domenica 23 agosto, lungo la via del Corso di Norma, tanta buona musica, birre artigianali e street food. Ogni sera nel centro del paese si esibiranno tre gruppi musicali per cantare e ballare in allegria. Nella fantastica cornice del paese di Norma il 22 e 23 agosto, Norma Beer Fest.
6: Jerry Calà per Seat, prima...
7: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 31 agosto. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: Vieni alla concessionaria Igar, via Piave 93 a Latina.
9: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina, dove suonano le più grandi hit in rotazione non stop, come questa degli Spandau Ballet, era I'll Fly For You.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Ma da dove entra tutta quest'aria?
2: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
1: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
2: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
3: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
4: Sabato 29 agosto a Sezze c'è la Notte Magica.
5: Ma no, c'è la Notte delle Hit.
4: E c'è anche la Notte dello Sport, la Notte del Ballo, la Notte dei Bambini.
5: E la Notte Blues, e dalla notte all'alba.
4: A Sezze, sabato 29 agosto, c'è la Notte Bianca.
5: Dalle 20 a Notte Fonda, le strade del centro storico ospiteranno spettacoli, musica dal vivo, stand gastronomici e tanto altro.
4: Sabato 29 a Sezze, si sogna ad occhi aperti.
6: Sono le 17:03.

0: State ascoltando Radio Latina, tra ricordi e nostalgia, un successo dopo l'altro, canzoni indimenticabili come questa di Billy Ocean che ci ha riportato al 1986 con la sua When the Going Gets Tough, the Tough Get Going. Buon ascolto in nostra compagnia, in arrivo altri successi.
1: Radio Latina.

0: Questi erano i Survivor, legati a doppio filo a Rocky dal 1985. Abbiamo ascoltato Burning Heart dalla colonna sonora del film Rocky 4.
1: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello e come disse Ciocino, l'indovino burino, se vuoi vivere a lungo e bene devi mangiare i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. E io ho aggiuntato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
3: Devi tinteggiare casa?
4: Materia e colori.
3: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
4: Materia e colori.
3: Materiale edile?
4: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
3: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
5: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
6: Andiamo in vacanza! E le valigie?
7: Da Keypoint.Poste. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
6: E al ritorno?
7: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
6: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.Poste. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
8: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
9: Più freschi del fresco?
10: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
11: Super offerte! Tranci di pesce spada 15,90 euro al chilo. Cuori di merluzzo 9,90 euro al chilo. Fino al 31 agosto.
10: Super freddo! A Latina, via Isonzo 221.
12: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'H.it.
13: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
14: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
15: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line e tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
16: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
17: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
18: Di nuovo buon pomeriggio, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. Cisterna piange Alessio Carapellotti, morto a 32 anni dopo una lunga malattia, una storia che in queste ore sta commuovendo l'intera comunità. Prima dell'ultimo addio, Alessio aveva sposato Martina, la sua compagna, proprio all'ospedale Campus Biomedico di Roma, dove era ricoverato. Da allora, amore, è nato anche un figlio. Negli anni la comunità di Cisterna si era mobilitata per sostenere Alessio e la sua famiglia con raccolte fondi e una grande gara Sahara di solidarietà per aiutarlo ad affrontare cure e viaggi all'estero. Centinaia in queste ore i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia. L'ultimo saluto sarà celebrato lunedì 24 agosto alle 16 nella chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo. Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 9.30 su via Sabotino, dove a causa di lavori è stato istituito un senso unico alternato regolamentato dal semaforo. Secondo una prima ricostruzione, un'auto che usciva da una proprietà privata per immettersi sulla strada è stata centrata da uno scooter che avrebbe superato la fila di macchine ferme al semaforo. Sul posto per soccorrere lo scooterista è intervenuta l'eliambulanza del 118 che ha trasferito l'uomo in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Sul posto per ricostruire la dinamica del sinistro, la polizia locale che ha chiuso il tratto di strada interessato per gran parte della mattinata. Ha accoltellato la sorella al culmine di una lite, accusato di tentato omicidio, un 33enne di Santi Cosma e Damiano. I fatti sono accaduti venerdì, quando la vittima, di 2 anni più giovane dell'aggressore, è stata raggiunta da un fendente inferto con un coltello da cucina. L'episodio si è verificato nell'abitazione in cui entrambi vivono insieme con i genitori, nella frazione di Grunuovo. Sono state le grida d'aiuto della vittima a far scattare l'allarme. Sul posto in breve tempo sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri. La donna è stata trasportata all'ospedale di Formia in codice rosso e qui si trova ancora, fortunatamente non in pericolo di vita. Il fratello è stato arrestato dai carabinieri, che stanno svolgendo le indagini per accertare l'esatta dinamica di quanto accaduto. Lo sport e il calcio: riparte oggi il campionato di Serie C, ma il Latina scenderà in campo per la sua prima stagionale domani, domenica 23 agosto alle 18, contro il Pineto. L'esordio dei nerazzurri nello stadio di casa contro gli abruzzesi, mentre infuria la polemica sulla gestione dello stadio tra la società sportiva e l'amministrazione comunale. Il Latina quest'anno per la prima volta si trova a giocare nel girone B di Serie C. Le parole di mister Volpe prepartita.
2: Arriviamo bene, con la testa giusta, con la voglia di iniziare. Arriva una squadra che ha entusiasmo, che ha voglia, e soprattutto arriva una squadra che è concentrata, perché ho visto una squadra attenta, concentrata, sul pezzo, che ha voglia di iniziare nel modo giusto.
18: Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
17: Questa è Radio Latina.
19: Farmaci a casa? Non è più un problema. Chiama la Farmacia Fontana e ti consegneremo i farmaci e tutto ciò che ti serve gratuitamente. Passiamo anche dal tuo medico a ritirare le ricette. La Farmacia Fontana è in via Emanuele Filiberto 63, di fronte INPS a Latina. 0773 48 47 52.
20: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
17: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: questo era l'ultimo brano della sequenza. Latina Mix tornerà ad allietarci più tardi con altri successi in sequenza continua.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Per gli impianti di aerazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'aerazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aeraulici e condizionamento.
3: DEM Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Tonno Rio Mare all'olio di oliva, 7 confezioni da 80 grammi a soli 6,99 euro.
4: Sognerai qui da noi, nei supermercati DEM.
3: DEM, ogni giorno il meglio.
5: Torna a Cisterna di Latina
6: sabato 22, il tradizionale Palio dell'Anello.
5: Lungo il corso della Repubblica si svolgerà la storica manifestazione della Patria dei Butteri. Cavalli e cavalieri di vari comuni si sfideranno in una gara che animerà fino a sera il centro cittadino. Il Palio dell'Anello è organizzato nell'ambito della rassegna Cisterna Estate 2026 dal comune di Cisterna di Latina con il contributo del Consiglio regionale del Lazio.
6: Tutte le info sul sito web e sulla pagina Facebook del comune di Cisterna di Latina.
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 31 agosto. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi!
9: Vieni alla concessionaria Igar, via Piave 93 a Latina.
10: Il meteo vi è offerto da Global Tel.
11: Ben trovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
12: Sull'Italia centro-meridionale ritroveremo una giornata di domenica con cielo sereno poco nuvoloso, sul Lazio quindi ampio soleggiamento, solo sulle aree interne appenniniche con un po' di variabilità ma basso rischio di precipitazioni, sole altrove anche al mare con vento debole, mar Tirreno calmo o quasi sotto costa. Il caldo però si farà sentire, quello sì, durante il pomeriggio, massime in molte località a superare i 32-33 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
13: Perché girare tanto? Entra da Global Tel. In un unico centro potrai scegliere con i nostri consulenti tutte le soluzioni offerte TIM, Vodafone e Iliad. In corso Matteotti 149 a Latina e sui social, restate connessi con Global.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, Frosinone.
2: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
3: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Anche quest'anno torna uno degli eventi più belli della provincia di Latina, Norma Beer Fest. Sabato 22 e domenica 23 agosto, lungo la via del Corso di Norma, tanta buona musica, birre artigianali e street food. Ogni sera nel centro del paese si esibiranno 3 gruppi musicali per cantare e ballare in allegria. Nella fantastica cornice del paese di Norma il 22 e 23 agosto, Norma Beer Fest.
6: Sono le 18 in punto.
7: Le canzoni che ami degli...

0: duo musicale britannico composto da George Michael e Andrew Ridgeley, nonostante la breve durata dall'82 all'86, il loro sodalizio viene ricordato come uno dei fenomeni musicali di quel decennio di maggior successo. Li abbiamo ascoltati qui su Radio Latina con la loro super hit del 1984, Wake Me Up Before You Go Go.
1: Radio Latina.

0: Abbiamo ritrovato anche Zucchero con Senza una donna dall'album Blues, grande successo del 1987. Questa è Radio Latina per rivivere gli anni 80 attraverso le canzoni più belle di quel decennio.
1: Amici e amici del nostro amico Martufello, ho portato la suocera mia Adelina a pranzo al mare. Ho ordinato 4 mozzarelle di bufala manzi, belle, fresche e genuine. Me le so mangiate tutte e 4 io e a lei niente. Oh, sei ingrifata, ho cominciato a strillare. Per un mese non ti rivolgerò più la parola, meno male. Oh, ne ho ordinate ne altre 12, così sto bene tutto l'anno. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fare. Manzi Giovanni, la buona bontà garantita.
2: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina 0773 266000.
3: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
4: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
5: Ma da dove entra tutta quest'aria?
6: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
5: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
6: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
7: Dem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Olio extravergine di oliva De Carolis, bottiglia da un litro, a soli 3,99 euro.
8: Sognerai qui da noi, nei supermercati Dem.
7: Ogni giorno il meglio.
9: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'h.it.
10: L'Associazione Sbandieratori Ducato Caetani Città di Sermoneta, con il patrocinio della Regione Lazio, Provincia di Latina e Comune di Sermoneta, presenta la decima edizione del Festival Internazionale Sermoneta in Folklore e celebra anche i 30 anni degli Sbandieratori Ducato Caetani. Dal 18 al 23 agosto, gruppi dal Paraguay, Messico, Taiwan, Ecuador e Italia porteranno musica, danze e tradizioni nel cuore di Sermoneta. Il 19, appuntamento speciale a Nettuno. Tutti gli altri spettacoli li aspettano nel centro storico di Sermoneta. Con ingresso gratuito. Sermoneta in folklore. Emozioni da tutto il mondo.
11: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
11: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
12: Sì!
11: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Auto Europa, nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
14: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
15: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda, su Radio Latina.
16: Buonasera, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. Tragedia ad Allumiere, in provincia di Roma, dove due giovani ambulanti pontini sono stati trovati morti all'interno di uno stand allestito per il Palio dei Somari. Le vittime sono un ragazzo di 15 anni, residente all'Enola, e un 31enne di Fondi, entrambi collaboratori della panineria Incontro 2.0, attività molto conosciuta nella città pontina. Secondo le prime ipotesi, ancora al vaglio degli investigatori, i due sarebbero morti per un'intossicazione da monossido di carbonio. Inutili soccorsi. All'interno dello stand erano state predisposte delle brandine per trascorrere la notte. Tra le ipotesi c'è quella che il monossido possa essersi accumulato a causa delle esalazioni di un piccolo generatore utilizzato all'interno dello spazio chiuso. Lo stand è stato sequestrato e i carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. Cisterna piange Alessio Carapellotti, morto a 32 anni dopo una lunga malattia, una storia che in queste ore sta commuovendo l'intera comunità. Prima dell'ultimo addio, Alessio aveva sposato Martina, la sua compagna, proprio all'ospedale Campus Biomedico di Roma, dove era ricoverato. Dal loro amore è nato anche un figlio. Negli anni la comunità di Cisterna si era mobilitata per sostenere Alessio e la sua famiglia con raccolte fondi e una grande gara di solidarietà per aiutarlo ad affrontare cure e viaggi all'estero. In queste ore i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia. L'ultimo saluto sarà celebrato lunedì 24 agosto alle 16 nella chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo. Importante riconoscimento per l'Istituto Comprensivo Frezzotti Corradini di Latina, selezionato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per partecipare alla sperimentazione nazionale sullo sviluppo delle competenze non cognitive trasversali. Il progetto si chiama Leggo, letture educative per una generatività guidata e per l'orientamento, che utilizzerà la lettura ad alta voce per promuovere il benessere scolastico e sviluppare competenze come empatia, pensiero critico, prosocialità e cittadinanza attiva. L'Istituto di Latina sarà scuola capofila della rete Innovazioni Didattiche insieme all'Istituto Comprensivo Plinio il Vecchio di Cisterna e ad altre due scuole di Toscana e Umbria. La sperimentazione coinvolgerà studenti e docenti per tutto il prossimo anno scolastico, con letture, laboratori, incontri con autori e la partecipazione alla giuria del Campiello Junior. Il progetto sarà seguito anche dall'Università Niccolò Cusano, che curerà la parte metodologica, il monitoraggio e la valutazione dei risultati. Lo sport e il calcio. Riparte oggi il campionato di Serie C, ma il Latina scenderà in campo per la sua prima stagionale domani, domenica 23 agosto alle 18, contro il Pineto. L'esordio dei nerazzurri nello stadio di casa contro gli abruzzesi, mentre infuria la polemica sulla gestione dello stadio tra la società sportiva e l'amministrazione comunale. Il Latina quest'anno per la prima volta si trova a giocare nel girone B di Serie C. Le parole di mister Volpe prepartita.
17: Arriviamo bene, con la testa giusta, con la voglia di iniziare. Arriva una squadra che ha entusiasmo, che ha voglia, e soprattutto arriva una squadra che è concentrata, perché ho visto una squadra attenta, concentrata, sul pezzo, che ha voglia di iniziare nel modo giusto.
16: Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
15: Questa è Radio Latina.
18: Ad agosto conta su di noi. La farmacia Fontana è sempre aperta. Farmaci, integratori, consulenza e servizi diagnostici come elettrocardiogramma e analisi. Consegne gratuite a domicilio. Farmacia Fontana, a Latina, via Filiberto 55, di fronte IMPS. 0773 48 47 52.
15: Tutto il meglio della musica 70 80 90. È solo qui. Sei su Radio.

0: vai su Radio Latina.
1: Novecentottantatré.

0: meglio della musica del passato suona su Radio Latina, a più tardi per un altro fantastico Latina Mix.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
3: Per gli impianti di areazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'areazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aeraulici e condizionamento.
4: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line e tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro. Rata finale pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
5: Torna a Cisterna di Latina
6: sabato 22, il tradizionale Palio dell'Anello.
5: Lungo il corso della Repubblica si svolgerà la storica manifestazione della Patria dei Butteri. Cavalli e cavalieri di vari comuni si sfideranno in una gara che animerà fino a sera il centro cittadino. Il Palio dell'Anello è organizzato nell'ambito della rassegna Cisterna Estate 2026 dal comune di Cisterna di Latina con il contributo del Consiglio regionale del Lazio.
6: Tutte le info sul sito web e sulla pagina Facebook del comune di Cisterna di Latina.
7: La radio con i numeri giusti. 70 80 90.

0: meglio della musica del passato lo puoi ascoltare qui su Radio Latina, tra ricordi e nostalgia, grandi classici come questo del 1984 firmato Psychedelic Furs, era la bellissima Heaven.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jay-Q, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edi Lappia, da 50 anni, è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edi Lappia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
3: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
4: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
5: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'h.it.
6: Ristorante Pizzeria Braceria Egidio vi propone ottimi piatti di carne e pesce alla brace, l'inimitabile panino pizza e pizzeria con forno a legna.
7: Da Egidio troverete, oltre ad un'accogliente sala banchetti, anche un parco immerso nel verde.
8: Valentina e Daniele del Ristorante Egidio vi aspettano con il servizio Drive. Scegli tra i suoi mega panini con hamburger di carne nazionale e non solo, patatine, bibite e ritira comodamente seduto in macchina.
7: Ristorante Pizzeria Egidio, in via Pontina, chilometro 80, a Latina.
9: Torna a Cisterna di Latina
10: sabato 22, il tradizionale Palio dell'Anello.
9: Lungo il corso della Repubblica si svolgerà la storica manifestazione della Patria dei Butteri. Cavalli e cavalieri di vari comuni si sfideranno in una gara

0: che animerà fino a sera il centro cittadino. Il Palio dell'Anello è organizzato nell'ambito della rassegna Cisterna Estate 2026 dal Comune di Cisterna di Latina con il contributo del Consiglio regionale del Lazio.
1: Tutte le info sul sito web e sulla pagina Facebook del Comune di Cisterna di Latina.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 31 agosto. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Vieni alla concessionaria Icar, via Piave 93 a Latina.
5: Sono le 19:03.

0: questa è Radio Latina per rivivere gli anni 80 attraverso le canzoni più belle di quel decennio. Abbiamo ascoltato Michael Jackson con Smooth Criminal.
1: Radio Latina. Radio Latina.

0: La storia della musica la puoi rivivere qui su Radio Latina attraverso i grandi successi del passato, come questo era People Have the Power di Patti Smith, un grande classico degli anni Ottanta.
1: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
2: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
3: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
8: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
9: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
10: Anche quest'anno torna uno degli eventi più belli della provincia di Latina, Norma Beer Fest. Sabato 22 e domenica 23 agosto, lungo la via del Corso di Norma, tanta buona musica, birre artigianali e street food. Ogni sera nel centro del paese si esibiranno tre gruppi musicali per cantare e ballare in allegria. Nella fantastica cornice del paese di Norma il 22 e 23 agosto, Norma Beer Fest.
11: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
12: Scialla, c'è Skoda Summerville!
11: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
12: Sì!
11: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Auto Europa, nelle sedi di Latina e San Giorgio Liri, Frosinone.
14: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center. Numero 1 nei trattamenti antifumo.
15: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
16: Buonasera, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. Tragedia ad Allumiere, in provincia di Roma, dove due giovani ambulanti pontini sono stati trovati morti all'interno di uno stand allestito per il Palio dei Somari. Le vittime sono un ragazzo di 15 anni, residente all'Enola, e un 31enne di Fondi, entrambi collaboratori della panineria Incontro 2.0, attività molto conosciuta nella città pontina. Secondo le prime ipotesi, ancora al vaglio degli investigatori, i due sarebbero morti per un'intossicazione da monossido di carbonio, inutili soccorsi. All'interno dello stand erano state predisposte delle brandine per trascorrere la notte. Tra le ipotesi c'è quella che il monossido possa essersi accumulato a causa delle esalazioni di un piccolo generatore utilizzato all'interno dello spazio chiuso. Lo stand è stato sequestrato e i carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. Maxi discarica abusiva vicino ai laghetti dei Gricilli nel territorio di Pontini. A scoprirla sono state le guardie ambientali dell'associazione Vigiles Fipsas, che hanno trovato una grande quantità di rifiuti abbandonati in aperta campagna. Tra i materiali sono stati rinvenuti centinaia di atti giudiziari e verbali per violazione del codice della strada emessi dalla polizia locale di Roma, ancora integri e leggibili, oltre a fascicoli relativi ad automezzi e rinnovi di patenti. Presenti anche computer, monitor e arredi da ufficio, il quadro ambientale è aggravato dalla presenza a pochi metri di lastre di Eternit contenenti amianto e di ingenti quantitativi di plastica provenienti da lavorazioni agricole. Per l'amianto è stata effettuata una segnalazione all'Osservatorio Nazionale Amianto, l'area è stata delimitata e messa in sicurezza, la documentazione e gli elementi raccolti sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica, che ora dovrà accertare la provenienza dei rifiuti e le eventuali responsabilità. Resta in carcere il 36enne algerino arrestato nei giorni scorsi con l'accusa di rapina impropria sul lungomare di Latina. Durante l'interrogatorio l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere e la giudice Laura Morselli, di fronte alla gravità dei fatti, ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti reati contro il patrimonio, era stato sorpreso mentre con un complice, che al momento non è stato ancora rintracciato, rovistava in un'auto in sosta dopo averla danneggiata. Per guadagnarsi la fuga aveva aggredito due ragazzi, ferendone uno. Gran finale domani, domenica 23 agosto, per la 10ª edizione di Sermoneta in Folklore. Dopo una settimana di spettacoli e tradizioni dal mondo, il festival si conclude al Belvedere con una serata a ingresso gratuito. Alle 20.30 le delegazioni partiranno da fuori porta per raggiungere il Belvedere, dove alle 21 inizierà lo spettacolo conclusivo. Sul palco i gruppi provenienti da Ecuador, Messico, Paraguay e Taiwan, insieme agli sbandieratori Ducato Caetani, che proprio quest'anno festeggiano i 30 anni di attività. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
15: Questa è Radio Latina.
17: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di esposizione di alimenti senza glutine. Vieni alla Farmacia Fontana, troverai tutto quello che ti serve. Consegne a domicilio. Farmacia Fontana è a Latina, in via Emanuele Filiberto 55, di fronte INPS. Telefono 0773 48 47 52.
18: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
17: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90, non stop mix.

0: Rivivi con noi il meglio della musica del passato, un ricordo tira l'altro su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Devi tinteggiare casa?
3: Materia e colori.
2: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
3: Materia e colori.
2: Materiale edile?
3: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
2: In via Isonzo 273 a Latina, 0773 26 60 00.
4: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
5: Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale, logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13, online Keypoint Latina.
6: Per gli impianti di areazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'areazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aeraulici e condizionamento.
7: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
8: Super offerte: bistecche di lombo di suino 4,99 euro al chilo, cosce di pollo 3,99 euro al chilo, fino al 23 agosto.
7: Italcarni,
8: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
9: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
10: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
11: Sabato 29 agosto a Sezze c'è la notte magica.
12: Ma no, c'è la notte delle hit.
11: E c'è anche la notte dello sport, la notte del ballo, la notte dei bambini.
12: E la notte blues, e dalla notte all'alba.
11: A Sezze, sabato 29 agosto, c'è la notte bianca.
12: Dalle 20 a notte fonda, le strade del centro storico ospiteranno spettacoli, musica dal vivo, stand gastronomici e tanto altro.
11: Sabato 29 a Sezze, si sogna ad occhi aperti.
13: Il meteo vi è offerto da Global Tel.
14: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
15: Sull'Italia centro-meridionale ritroveremo una giornata di domenica con cielo sereno poco nuvoloso, sul Lazio quindi ampio soleggiamento, solo sulle aree interne appennine con un po' di variabilità ma basso rischio di precipitazioni, sole altrove anche al mare con vento debole, mar Tirreno calmo o quasi sotto costa. Il caldo però si farà sentire, quello sì, durante il pomeriggio, massime in molte località a superare i 32-33 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
13: Perché girare tanto? Entra da Global Tel. In un unico centro potrai scegliere con i nostri consulenti tutte le soluzioni offerte TIM, Vodafone, Iliad. In corso Matteotti 149 a Latina e sui social,

0: Questi erano i Trio dalla Germania con il loro simpatico motivetto Da Da Da, con il quale conquistarono anche l'Italia nel 1982.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
5: Dentro la città, fuori dal mondo.
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Dem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Pasta garofalo, confezione da un chilo, a soli 1,39 euro.
7: Sognerai qui da noi, nei supermercati Dem.
6: Dem, ogni giorno il meglio.
8: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line e tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro. Rata finale pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
9: Sono le 20 e 2 minuti.
10: Le canzoni che ami degli anni

0: inesorabilmente, ma le belle canzoni rimangono per fortuna. Questa era Things Can Only Get Better, le cose non possono che migliorare, successo del 1985 di Howard Jones.
1: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione.
4: Il buon cibo e la natura si sposano a La Piana dell'Erica.
5: Luogo ideale per banchetti, cerimonie, eventi, cene speciali e serate romantiche. Ambientazione esterna con piscina.
4: Agriturismo La Piana dell'Erica.
5: Via Retarola 1, zona Carano ad Aprilia.
6: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'H.it.
10: Anche quest'anno torna uno degli eventi più belli della provincia di Latina, Norma Beer Fest. Sabato 22 e domenica 23 agosto, lungo la via del Corso di Norma, tanta buona musica, birre artigianali e street food. Ogni sera nel centro del paese si esibiranno tre gruppi musicali per cantare e ballare in allegria. Nella fantastica cornice del paese di Norma il 22 e 23 agosto, Norma Beer Fest.
11: Jerry Calà per Seat, prima...
12: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
11: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
12: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
11: Sì, Jerry.
12: Doppia libidine!
11: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
12: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
11: Finisco io. Offerta valida fino al 31 agosto. Scopri di più su seatitalia.it.
12: Libidine coi fiocchi!
13: Vieni alla concessionaria Igar, via Piave 93 a Latina.
14: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
15: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
16: Buonasera, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. Tragedia ad Allumiere, in provincia di Roma, dove due giovani ambulanti pontini sono stati trovati morti all'interno di uno stand allestito per il Palio dei Somari. Le vittime sono un ragazzo di 15 anni residente all'Enola e un 31enne di Fondi, entrambi collaboratori della panineria Incontro 2.0, attività molto conosciuta nella città pontina. Secondo le prime ipotesi ancora al vaglio degli investigatori, i due sarebbero morti per un'intossicazione da monossido di carbonio, inutili soccorsi. All'interno dello stand erano state predisposte delle brandine per trascorrere la notte. Tra le ipotesi c'è quella che il monossido possa essersi accumulato a causa delle esalazioni di un piccolo generatore utilizzato all'interno dello spazio chiuso. Lo stand è stato sequestrato e i carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. Proseguono le indagini dei carabinieri per chiarire le cause e la dinamica del tentato omicidio di una donna da parte del fratello, che è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Il giovane, un 33enne, secondo una prima ricostruzione, al culmine di una lite con la sorella, avrebbe afferrato un coltello da cucina e l'avrebbe colpita. Soccorsa e ricoverata al Dono Svizzero di Formia, la donna non è in pericolo di vita, mentre per il fratello è scattata la misura cautelare disposta dalla procura di Cassino e si trova ora in attesa dell'interrogatorio di convalida. Maxi discarica abusiva vicino ai laghetti dei Gricilli, nel territorio di Pontini. A scoprirla sono state le guardie ambientali dell'associazione Vigiles Fipsas, che hanno trovato una grande quantità di rifiuti abbandonati in aperta campagna. Tra i materiali sono stati rinvenuti centinaia di atti giudiziari e verbali per violazione del codice della strada emessi dalla polizia locale di Roma, ancora integri e leggibili, oltre a fascicoli relativi ad automezzi e rinnovi di patenti. Presenti anche computer, monitor e arredi da ufficio. Il quadro ambientale è aggravato dalla presenza a pochi metri di lastre di Eternit contenenti amianto e di ingenti quantitativi di plastica provenienti da lavorazioni agricole. Per l'amianto è stata effettuata una segnalazione all'Osservatorio Nazionale Amianto. L'area è stata delimitata e messa in sicurezza. La documentazione e gli elementi raccolti sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica, che ora dovrà accertare la provenienza dei rifiuti e le eventuali responsabilità. Stasera in piazza Sabaudi al concerto di Alexia. Per l'appuntamento alle 21 il sindaco Alberto Mosca ha emesso un'ordinanza che stabilisce misure temporanee a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana dalle 19 fino all'1 di notte. In piazza del comune sarà vietata la vendita, ma anche la somministrazione, l'asporto e il trasporto di bevande e alimenti in contenitori di vetro o lattine. Vietato anche consumare superalcolici in piazza del comune, piazza Circe, largo Giulio Cesare e lungo il corso di Sabaudia. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
15: Questa è Radio Latina.
17: Farmaci a casa? Non è più un problema. Chiama la Farmacia Fontana e ti consegneremo i farmaci e tutto ciò che ti serve gratuitamente. Passiamo anche dal tuo medico a ritirare le ricette. La Farmacia Fontana è in via Emanuele Filiberto 63 di fronte INPS a Latina. 0773 48 47 52.
18: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
19: Sei su Radio Latina.
15: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: Radio Latina potete ascoltare tutto il meglio della musica del passato in sequenza continua nell'appuntamento Latina Mix. I grandi successi continuano su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse quel famoso cuoco stellato, magnamose tutto, la stracciatella manzi è una goduria per il palato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, l'ingegnente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
4: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori. Rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori. In via Isonzo 273. A Latina 0773 26600.
5: Più.
4: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
6: Più. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, Frosinone.
8: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
9: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'h.it.
10: L'Associazione Sbandieratori Ducato Caetani Città di Sermoneta, con il patrocinio della Regione Lazio, Provincia di Latina e Comune di Sermoneta, presenta la 10ª edizione del Festival Internazionale Sermoneta in Folklore e celebra anche i 30 anni degli Sbandieratori Ducato Caetani. Dal 18 al 23 agosto, gruppi dal Paraguay, Messico, Taiwan, Ecuador e Italia porteranno musica, danze e tradizioni nel cuore di Sermoneta. Il 19, appuntamento speciale a Nettuno. Tutti gli altri spettacoli li aspettano nel centro storico di Sermoneta, con ingresso gratuito. Sermoneta in Folklore, emozioni da tutto il mondo.
11: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio.

0: Spandau Ballet, li possiamo annoverare tra i gruppi bandiera degli anni 80, anni di grande popolarità e grandi successi per loro. Tra gli album classici di quel decennio troviamo Parade del 1984, che conteneva una canzone più bella dell'altra, tra cui questa, Only When You Leave.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
3: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Quando a scuola la maestra chiese al figlio di compare Pappino: Crescenzo, cosa disse Ulisse quando sentì il canto delle sirene? Accosta, fa passare i furgoni dell'azienda Manzi Giovanni, che devono consegnare le mozzarelle di bufala e i fior di latte freschi per le nostre tavole, perché le mozzarelle buone sono buone, ma quelle meglio sono meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
6: Dentro la città, dal mondo.
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: Sabato 29 agosto a Sezze c'è la notte magica.
8: Ma no, c'è la notte delle hit.
7: E c'è anche la notte dello sport, la notte del ballo, la notte dei bambini.
8: E la notte blues, e dalla notte all'alba.
7: A Sezze, sabato 29 agosto, c'è la notte bianca.
8: Dalle 20 a notte fonda, le strade del centro storico ospiteranno spettacoli, musica dal vivo, stand gastronomici e tanto altro.
7: Sabato 29 a Sezze, si sogna ad occhi aperti.
9: Sono le 21 e 3 minuti.

0: I mitici ABBA ci hanno riportato indietro nel tempo fino al 1980, anno in cui la popolarissima band svedese pubblica l'album Super Trooper, scegliendo come biglietto da visita la bellissima The Winner Takes It All, che ebbe un enorme successo in Italia. Su Radio Latina i ricordi continuano.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
1: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
6: Ad agosto conta su di noi. La farmacia Fontana è sempre aperta. Farmaci, integratori, consulenza e servizi diagnostici come elettrocardiogramma e analisi. Consegne gratuite a domicilio. Farmacia Fontana, a Latina, via Filiberto 55 di fronte INPS. 0773 48 47 52.
7: Sei su Radio Latina.
1: E ora 4 dischi 70 80 90. Non stop.

0: Abbiamo ascoltato una canzone più bella dell'altra in questo appuntamento Latina Mix. Per il momento ci fermiamo qui. Il meglio della musica del passato in sequenza continua torna più tardi su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90. Oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Devi tinteggiare casa?
3: Materia e colori.
2: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
3: Materia e colori.
2: Materiale edile?
3: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
2: In via Isonzo 273 a Latina, 0773 26 60 00.
4: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
5: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
6: Inizia!
5: Buona visione.
7: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
8: Mamma, io mi annoio!
9: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
10: Dentro la città, fuori dal mondo!
9: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
8: Mamma! Io sono già in macchina!
9: Info e biglietti su luneurpark.it.
11: No, è mio! Papà, papà, guarda!
12: Guarda questo video, fa troppo ridere.
13: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
14: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
15: Le canzoni che ami degli anni 70.

0: approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
2: Chuck, motore, azione!
3: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Ristorante Pizzeria Braceria Egidio vi propone ottimi piatti di carne e pesce alla brace, l'inimitabile panino pizza e pizzeria con forno a legna.
7: Da Egidio troverete, oltre ad un'accogliente sala banchetti, anche un parco immerso nel verde.
8: Valentina e Daniele del ristorante Egidio vi aspettano con il servizio Drive. Scegli tra i suoi mega panini con hamburger di carne nazionale e non solo, patatine, bibite e ritira comodamente seduto in macchina.
7: Ristorante Pizzeria Egidio, in via Pontina, chilometro 80, a Latina.
9: Sono le 22 e 2 minuti.
10: Le canzoni che ami degli anni

0: con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie. Visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e Velcom è già a casa tua.
3: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
4: No, è mio!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
8: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: Il meglio degli anni 70, 80 e 90.

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione. Tantissime promo su...
0: È sempre più facile!
2: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino. Montaggio gratuito sulla vendita di

0: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
1: Inizia!
0: Buona visione.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. A Salto di Fondi in via Fallascosa. 338 73 99 175.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Sono le 23:02.

0: anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
1: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori. Rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori. In via Isonzo 273. A Latina 0773 26600.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione.
4: Chuck, motore, azione!
5: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70, 80, 90. Non Stop Mix.

0: approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
3: Dentro la città, fuori dal mondo.
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Chuck, motore, azione!
7: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: La radio con i numeri giusti, 70.

0: Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e Belcom è già a casa tua.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: No, è mio! È papà, guarda!
8: Guarda questo video, fa troppo ridere.
9: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
10: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
11: È mezzanotte e 8 minuti.
12: Le canzoni che ami degli anni

con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie. Visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio.

0: Per ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Più. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione.
4: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
5: No, è mio! Papà, papà, guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.